0: todo el día. Domingo de clásicos y recuerdos en Radio Disney Perú 94.3.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: en 94.3, Domingo de Clásicos y Recuerdos.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?